Ciao, sono la prima, ciao, mi metto a me lì, la prossima night, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me lì, ciao, mi metto a me